0: turbane.
1: Tenitore, non se prudenza mai.
0: Nulla contenza, o dato mi fosse rintracciar l'ombri.
1: Avrattissarla un
0: manchesti. Calcolando gli anni trascorsi, lo potrei.
1: Sarebbe tempo, me ne sono fatte all'inferno,
0: all'inferno.

di canna salta, l'olio, gente guardava, guardava, dicevo che stava, guardava, allora mezzanotte appunto suonava.

della vittoria io l'incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

sono la terra e lì se verrate sanguinata se la notte affretta e spegni ogni lume terra e c'è in c'è l'ombra presso lo cruciato se si penso lo specchia